sub sacramento mirabile passionis tue memoria predi Christi. Divu eque sumus, iteros corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari.